0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore rilascia un brivido di emozioni, riscalda l'anima e riaccende la passione. Rilascia una scia di felicità che ti porta a cercare l'infinito nella persona della tua vita.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
2: Troppo c'è.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Oggi è sabato 10 di ottobre 2026. Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Ariete, in fondo sotto la vostra bella testa, più sotto naturalmente c'è anche un cuore che batte d'amore, anche sotto la luna nuova, che è proprio lei che appoggia le vostre speranze, la vostra sicurezza, e domani aprirà una nuova pagina perché sarà nello Scorpione, vostro segno della rinascita. Toro, esprimetelo questo amore e non rimandate un controllo medico se necessario. Gemelli, amore passionale, amore romantico, forse non subito oggi, ma domani sì. Troppa golosità nel mangiare. Vado al segno del Cancro, ancora questo giorno di un po' di agitazione, di instabilità. Io adesso non so se questa instabilità è vera, ha le basi giuste per essere instabile, o non è soltanto che siete voi che rendete tutto un po' confuso. Ma domani sarà un'altra luna. Questi intoppi però sono utili perché impediscono di prendere decisioni frettolose. Quante volte voi le avete prese queste decisioni in fretta? Rilassatevi, dai, inizia un altro giro delle stelle. Leone, luna nuova in Bilancia è di aiuto per le relazioni con i parenti, visto che c'è qualcosa che non va in questi rapporti, ma il buon Giove chiude la settimana con un incontro di amicizia. Vergine, hai bisogno di stare un po' da sola e di riflettere da sola perché non ti danno pace oramai da settimane. Bilancia, buon compleanno, I nuovi amori che nascono sotto la luna nuova sono, dicono i testi di astrologia, di solito bolle di sapone, cioè non durano. Però se uno si trova solo, senza compagnia, c'è una che lo guarda con gli occhi languidi, perché no? E dici, vieni mia bella zingara sul fieno. Auguri Bilancia, vi penso sempre. Scorpione, voglio trasmettervi il messaggio delle stelle. Scorpioni, creatività, fatica, successo. Ottobre indimenticabile. Vogliatevi bene però, Sagittario, chiedete consigli alle persone più anziane, per esempio, se vi assale qualche dubbio, perché adesso gli anziani potrebbero essere di grande aiuto, soprattutto ai giovani. Dico questo non perché ho inventato stanotte, ma perché Saturno in Ariete è una splendida posizione per voi, ecco, e aiuta a crescere i giovani ragazzi, ragazze del Sagittario. Comincia ad essere più leggera la famiglia e naturalmente l'amore molto passionale, ma molto, molto. Capricorno, proseguite con le transazioni, intensificate l'amore. Acquario, un ciclo si conclude anche per voi, un nuovo capitolo si apre con questa luna nuova. Ed infine, buona luna nuova al segno dei Pesci. Le aperture cominciano proprio con questa luna nuova, soprattutto domani con luna nello Scorpione, ottima per impostare nuovi affari, collaborazioni, programmate dei viaggi.
troverete anche occasioni, pensate un po', di guadagno. L'amore come va? Mi chiedete. Ma insomma, si sa come va. Ma benissimo, pesci, va benissimo. Blanco e le stelle. Molta felicità a voi tutti. Buon proseguimento nell'ascolto. Pensiero delle stelle, già sentito, ma sempre attuale. Guardate, amici, le stelle e non i vostri piedi. Provate a dare un senso a ciò che vedete e chiedetevi perché l'universo esiste. Insomma, siate curiosi, allora forse capirete quello che ho capito io. Tutto questo alarm delle cose climatiche, che è colpa dell'uomo, non è vero niente. È l'universo che decide così. Buona fortuna.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Tutta la notte, canzoni da

0: Eccolo qui il weekend, buongiorno, automaticamente tocca a noi, buongiorno da Silvia Giansanti, buon sabato 10 ottobre 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Oggi la chiesa ricorda Sant'Alderico, tra i nati abbiamo Antonio Albanese nel 1964, poi abbiamo anche Manila Nazzaro nel 1977. Il 10 ottobre del 1970 le Figi ottennero l'indipendenza dal Regno Unito. Il nostro breve cenno storico. E adesso parliamo d'amore, grandi voci del cinema, ogni ora nell'aforisma d'amore. Sentiamo un po'.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: la grinta di questo personaggio, Alanis Morissette, Everything su Dimensione Suono Soft. Il nostro buongiorno, tra poco meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Cay, okay, più vicino a te.
6: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
9: Ehi tu, dico a te.
10: Sì, tu,
9: sei under 35.
11: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
9: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
11: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Weekend più che discreto tra la Lombardia e il Piemonte, non mancheranno infatti delle belle schiarite, anche se un po' di nuvole di passaggio si faranno comunque vedere, ma non prevediamo precipitazioni significative da nessuna parte. E come temperature e valori sì un po' più autunnali, ma non particolarmente bassi, minime che si aggirano tra i 12 e i 15 gradi e massime che comunque arriveranno a superare i 20 gradi, a toccare anche i 22-23. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche settimana prossima, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: veloce. Aspettiamo senza avere paura. Domani.
1: Il maestro Lucio Dalla, che continua a regalarci tantissime emozioni, continua a farci sognare con i suoi classici Futura su Dimensione Suono Soft. Ora Phil Collins.

0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: band dal sapore tutto autunnale da trascorrere su Dimensione Suono Soft. Questo è il nostro buongiorno. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Questa mattina ci vogliamo occupare di una notizia davvero interessante, perché il murale dedicato a Franco Baresi sta per tornare davanti a Casa Milan. Luca Rosada, un artista noto come Luca Street Art, ha annunciato che oggi ripristinerà l'opera vandalizzata lo scorso 27 settembre, purtroppo. Realizzerà con un'iniziativa personale un nuovo paste up in sostituzione di quello rovinato, cioè una tecnica di street art nella quale l'immagine viene stampata su carta riciclata e incollata al muro senza danneggiarlo. La nuova creazione sarà più grande, composta da più fogli, mostrerà un Baresi sorridente in rosso nero. L'artista lavorerà sul posto dalle 9:30 per circa 2 ore e ha detto: questo sfregio dell'opera mi spezza il cuore, per avere sfregiato la persona, per avere sfregiato l'immagine, per avere sfregiato Franco Baresi, aveva appunto dichiarato l'artista subito dopo il danneggiamento dello scorso settembre, perché si sa, le maglie dividono i rispetto, però devi unirci sempre, e quindi Franco non si tocca. Beh, davvero complimenti a questo artista. E adesso l'aforisma d'amore, delle parole incantevoli, le grandi voci del cinema che interpretano, e poi Ron.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione. È la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Oddio ancora. Attimi di vita felici felici. Tiziano Ferro ed ero contentissimo su Dimensione Suono Soft. E tra poco nell'appuntamento Good Life, la colazione che scalda il mondo.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life. Segreti in tavola. Travel Experience. Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bon Roll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89 euro. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60 euro. Orata 400-600 grammi a soli 7,29 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su dambros.it.
7: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata. A 4 uscita Pero.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Photon, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Chang'an, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Weekend più che discreto tra la Lombardia e il Piemonte, non mancheranno infatti delle belle schiarite, anche se un po' di nuvole di passaggio si faranno comunque vedere, ma non prevediamo precipitazioni significative da nessuna parte. E come temperature e valori sì un po' più autunnali, ma non particolarmente bassi, minime che si aggirano tra i 12 e i 15 gradi e massime che comunque arriveranno a superare i 20 gradi, a toccare anche i 22-23. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche settimana prossima, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: E la semplicità è già nutrimento. Poi arriva la parte più bella: personalizzarlo con una mela a pezzetti, non so, un cucchiaio di miele, una manciata di frutta secca, un pizzico di cannella, perché è come un quaderno bianco su cui scrivere ciò che ami. È un invito a rallentare, almeno se si può, a iniziare la giornata con qualcosa che scalda, che sa di casa, che ricorda che la semplicità è una rivoluzione d'amore. È un gesto piccolo, ma parla di un mondo più gentile, e oggi puoi farlo tuo. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Immancabile momento dedicato all'informazione con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft, prontissima.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Donald Trump ha sospeso le sanzioni sul diesel russo dopo un colloquio con Vladimir Putin per far scendere i prezzi globali dei carburanti. La mossa prevede l'invio immediato di 300.000 tonnellate di gasolio, scatenando la durissima condanna di Zelensky, che parla di regalo disonesto. Intanto i Pasdaran hanno colpito una nave gassiera a Hormuz, mentre l'Italia si è schierata al fianco dell'Arabia Saudita per la libertà di navigazione. Scoppia il caso internazionale per l'annuncio della fucilazione in streaming dell'attore di Fort Hood, prevista negli Stati Uniti per il 3 dicembre prossimo. Intanto Trump dichiara che la decisione non è ancora definitiva. Insorgono l'ONU e il Vaticano. L'assegnazione del premio Nobel per la pace all'ex giudice della Corte Penale Internazionale Navi Pillay spacca la diplomazia mondiale e innesca la furente reazione di Israele e Stati Uniti. Intanto l'Italia e altri 7 paesi occidentali hanno firmato una nota ufficiale a difesa dell'indipendenza della Corte Penale. Il presidente Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata definitivamente alla Camera con scrutinio segreto. La sua entrata in vigore è fissata per il 24 ottobre. Maltempo, una doppia tromba marina ha travolto Marsala in Sicilia, causando 11 feriti e colpendo una scuola dove si sono registrate scene di panico. Intanto l'allerta meteo si sposta in Calabria con la chiusura delle scuole. Chiudiamo con il calcio. L'Italia femminile a Tbilisi batte 2-0 la Bielorussia nell'andata dei playoff per i mondiali 2027. Martedì il ritorno a Firenze. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Grazie come sempre all'appuntamento con l'informazione, e attenzione perché dal 15 al 18 ottobre la città ospiterà la prima edizione di Milano Teatro City, promossa dal Comune di Milano, Cultura Area Spettacolo, in collaborazione con Fondazione Milano e Agis Lombardia e con il sostegno del Ministero della Cultura. 4 giorni intensi dedicati a scoprire e vivere il teatro attraverso un palinsesto che coinvolge 49 teatri e offre 230 appuntamenti, 174 4 spettacoli, 20 laboratori, 12 visite guidate gratuite, oltre a incontri, performance e attività ludico-ricreative. La manifestazione si propone di avvicinare nuovi pubblici ai luoghi e alle professionalità dello spettacolo. L'apertura ufficiale è fissata per giovedì 15 a Palazzo Reale con la tavola rotonda Sistema Milano, l'eccezione o la regola, un momento di confronto sul futuro del sistema teatrale milanese aperto a diversi soggetti del settore e al pubblico. Davvero interessante. Tutto questo quindi, ricordiamo, dal 15 al 18 ottobre. E adesso viviamo l'amore attraverso l'interpretazione delle grandi voci del cinema, il nostro aforisma, e poi si riparte con Donna con te di Anna Oxa.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Il sole mi illumina le giornate. La luna mi illumina le notti. Ma solo tu illumini la mia vita.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Che artista tutto tondo! Cesare Cremonini viene a vedere perché su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo l'appuntamento con Branco e le stelle.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
4: Tanti sconti con offerta finanziaria.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
4: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
3: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
3: Pandina Hybrid da 12.490.
4: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
3: Denicar.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
7: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
10: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
9: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
10: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: via, nell'hotel più famoso e più caro del mondo, immagino. Hotel California, un classico degli Eagles su Dimensione Suono Soft. Adesso c'è Branco.
1: Oggi è sabato 10 di ottobre 2026. Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Ariete, in fondo, sotto la vostra bella testa, più sotto, naturalmente, c'è anche un cuore che batte, batte d'amore, anche sotto la luna nuova, che è proprio lei che appoggia le vostre speranze, la vostra sicurezza, e domani aprirà una nuova pagina perché sarà nello Scorpione, vostro segno della rinascita. Toro, esprimetelo questo amore e non rimandate un controllo medico se necessario. Gemelli, amore passionale, amore romantico, forse non subito oggi, ma domani sì. Troppa golosità nel mangiare. Vado al segno del Cancro. Ancora questo giorno di un po' di agitazione, di instabilità. Io adesso non so se questa instabilità è vera, ha le basi giuste per essere instabile, o non è soltanto che siete voi che rendete tutto un po' confuso. Ma domani sarà un'altra luna. Questi intoppi però sono utili perché impediscono di prendere decisioni frettolose. Quante volte voi le avete prese queste decisioni in fretta? Rilassatevi, dai, inizia un altro giro delle stelle. Leone, luna nuova in Bilancia è di aiuto per le relazioni con i parenti, visto che c'è qualcosa che non va in questi rapporti. Ma il buon Giove chiude la settimana con un incontro di amicizia. Vergine, hai bisogno di stare un po' da sola e di riflettere da sola perché non ti danno pace oramai da settimane. Bilancia, buon compleanno, eh? I nuovi amori che nascono sotto la luna nuova sono, dicono i testi di astrologia, di solito bolle di sapone, cioè non durano. Però se uno si trova solo, senza compagnia, c'è una che lo guarda con gli occhi languidi, perché no? E dici, vieni mia bella zingara sul fieno. Auguri Bilancia, vi penso sempre. Scorpione, voglio trasmettervi il messaggio delle stelle. Scorpioni, creatività, fatica, successo. Ottobre indimenticabile. Vogliatevi bene però, eh? Sagittario, chiedete consigli alle persone più anziane, per esempio, se vi assale qualche dubbio, perché adesso gli anziani potrebbero essere di grande aiuto, soprattutto ai giovani. Dico questo non perché ho inventato stanotte, ma perché Saturno in Ariete è una splendida posizione per voi, ecco, e aiuta a crescere i giovani ragazzi, ragazze del Sagittario.

cominciano proprio con questa luna nuova, soprattutto domani con luna nello scorpione, ottima per impostare nuovi affari, collaborazioni, programmate dei viaggi. Troverete anche occasioni, pensate un po', di guadagno. L'amore come va, mi chiedete? Ma insomma, si sa come va. Ma benissimo, pesci, va benissimo. Molta felicità a voi tutti. Buon proseguimento nell'ascolto Pensiero delle Stelle, già sentito ma sempre attuale. Guardate, amici, le stelle e non i vostri piedi. Provate a dare un senso a ciò che vedete e chiedetevi perché l'universo esiste. Insomma, siate curiosi, allora forse capirete quello che ho capito io. Tutto questo alarm delle cose climatiche, che è colpa dell'uomo, non è vero niente, è l'universo che decide così. Buona fortuna.

0: batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo per collegare, come avviene ogni ora, con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Eccoli qui i nostri saluti finali. Sta per avvenire il cambio con Maria Chiara Belardo in questo sabato 10 ottobre. Mamma mia, già siamo alla metà di ottobre, quasi quasi qualche giorno e ci saremo. Stiamo bruciando i tempi, stiamo bruciando tutto, come siamo veloci. In giro già si trova sia la roba di Halloween che quella di Natale. Mamma mia, ci fa venire tutto il mal di testa. Ci ritroveremo domani mattina all'alba e sarà domenica. Baci da Silvia Giansanti, buon sabato.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da Autochioda.
8: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
9: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Donald Trump ha sospeso le sanzioni sul diesel russo dopo un colloquio con Vladimir Putin per far scendere i prezzi globali dei carburanti. La mossa prevede l'invio immediato di 300.000 tonnellate di gasolio, scatenando la durissima condanna di Zelensky, che parla di regalo disonesto. Intanto i Pasdaran hanno colpito una nave gasiera a Hormuz, mentre l'Italia si è schierata al fianco dell'Arabia Saudita per la libertà di navigazione. E intanto l'Unione Europea e la Cina hanno raggiunto un accordo strategico su veicoli ibridi e l'export di terre rare, volto a dimezzare la dipendenza occidentale dalle forniture di Pechino. Mentre sul fronte energetico interno l'ENI ha tagliato i prezzi dei carburanti, portando il diesel a 2,19 euro, anche se il tetto ufficiale resta a 2,25. Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito Panama, provocando la chiusura precauzionale dell'aeroporto nazionale. Nonostante la violenza del sisma, al momento non si segnalano vittime e le autorità confermano che il canale di Panama sta operando normalmente. Il presidente Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata definitivamente alla Camera con scrutinio segreto. La sua entrata in vigore è fissata per il prossimo 24 di ottobre. Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia femminile a Tbilisi batte 2-0 la Bielorussia nell'andata dei playoff per i mondiali 2027. Martedì il ritorno a Firenze. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
11: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
12: Te l'avevo promesso che sarei tornata da te a piena voce, diciamo che al 98%, e adesso non ce n'è più per nessuno, non mi trattengo più, urlo quasi al microfono. Scherzi a parte, buon weekend, buon sabato 10 ottobre 2026, da Maria Chiara Belardo, la tua compagna di bordo, e finalmente posso tornare a dirlo voce amica per le prossime 4 ore sulla Radio del Benessere. Con me porto ovviamente il nostro carico di buona musica, tutti i successi più belli di sempre, i tanti appuntamenti di benessere, e saluto anche la mia amica Silvia Giansanti che ti ha accompagnato fin qui. Noi partiamo come al solito dall'aforisma d'amore, ci sono le più belle voci del cinema, e poi ti faccio ascoltare Edoardo De Crescenzo con Ancora benvenuto.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: L'amore è per definizione un dono non meritato, anzi l'essere amati senza merito è la prova del vero amore.

0: Una versione italiana che non ha niente da invidiare all'originale. Laura insieme a Neck, Eclissi del cuore, su Dimissione Suono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un

0: luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Ehi tu!
3: Dico a te!
2: Sì, tu! Sei under 35!
4: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
2: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
4: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
11: Tanti sconti con offerta finanziaria.
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
13: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
14: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
15: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
16: Pandina Hybrid da 12.490.
17: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
18: Denikar.it.
19: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Bright House Brothers su Dimensione Suono Software, Unchained Melody, e adesso pronti per un nuovo timbro sul passaporto, lo mettiamo con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Oggi, amici, andiamo negli Stati Uniti, cowboy dell'anima. Oggi vaghiamo tra le luci misteriose del Texas più artistico. Infatti Marfa è un posto un po' particolare, gli americani chiamano Marfa, è difficile, noi chiamiamola Marfa. Qui il deserto è una tela e gli oggetti d'arte contemporanea come la famosissima Prada Marfa, una sorta di finto negozio di lusso nel nulla. Pensate, deserto assoluto e un negozio bellissimo nel nulla. Diventano statement sull'assurdo del consumismo. Io non capisco come possa essere, ma soltanto il fatto che io ne parli vuol dire che mi ha colpito. Ma non finisce qui. La sera poi, se siete curiosi e un po' superstiziosi, potete andare alla ricerca della Marfa Lights, che sono luci misteriose che si accendono nel deserto. Sono corpi luminosi flottanti, visioni che raccontano leggende di fantasmi e un'atmosfera da cinema indie. Durante il giorno si possono visitare le gallerie, frequentate poi i bistrò dall'anima hipster, e si possono vivere le colazioni con un ottimo caffè, pancetta affumicata e uova, bacon. Non pensate che sia solo un luogo da vedere, Marfa vive al vostro fianco, vi fa pensare e vi fa ridere. Stranamente non pensate agli Stati Uniti, non pensate di essere sulla Terra, pensate di essere in un posto incredibilmente particolare e strano. E se restate lì fino all'alba, capirete quanto può essere poetico un posto nel nulla. In the middle of nowhere, come dicono loro, perché qui il nulla è convenzionale, tutto è arte da aspettare, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I'm.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero, la sua amico, ci porta in redazione e c'è il primo appuntamento con le news che condividiamo oggi su Dimissione Suono Soft.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Donald Trump ha sospeso le sanzioni sul diesel russo dopo il colloquio con Vladimir Putin per far scendere i prezzi globali dei carburanti. La mossa prevede l'invio immediato di 300.000 tonnellate di gasolio, scatenando la durissima condanna di Zelensky. Intanto i Pasdaran hanno colpito una nave gasiera a Hormuz, mentre l'Italia si è schierata al fianco dell'Arabia Saudita per la libertà di navigazione. E mentre l'Unione Europea e Cina hanno raggiunto un accordo strategico sui veicoli ibridi e l'export di terre rare, volto a dimezzare la dipendenza occidentale dalle forniture di Pechino. E intanto sul fronte energetico interno, l'ENI ha tagliato i prezzi dei carburanti, portando il diesel a 2,19 euro, anche se il tetto ufficiale resta a 2,25. Il presidente Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata definitivamente alla Camera con scrutinio segreto. La sua entrata in vigore è fissata per il 24 di ottobre. L'assegnazione del premio Nobel per la pace all'ex giudice della Corte Penale Internazionale Nevi Pillay spacca la diplomazia mondiale e ha innescato la forente reazione di Israele e Stati Uniti. Washington annuncia sanzioni contro il tribunale dell'AIA, definito canaglia, provocando la reazione opposta invece dei partner europei. Lo sport con il calcio torna alla Serie A, oggi in programma Inter-Parma e Napoli-Frosinone. La sesta giornata prende il via alle 15 con Genoa-Fiorentina. Domani c'è Como-Roma, Sassuolo-Milan e Cagliari Juventus. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: E si sono fatte anche le 10 del mattino in questo sabato 10 ottobre 2026 su Dimissione Suono Soft, la seconda ora del sabato, lo sai, è quella che dedichiamo anche alle nostre good life, oltre ovviamente a continuare a goderci tutta la nostra collezione di grandi successi. Maria Chiara Belardo, la voce che ti accompagna per altre 3 ore fino alle 13. In arrivo c'è Whitney Houston con Run to You, ma subito l'aforisma d'amore, le più belle voci del cinema.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Un centinaio di cuori sarebbero troppo pochi per contenere tutto il mio amore per te. Ti amo.

0: E passano gli anni, ma questo successo di Irene Grandi non smette di appassionarci. Bruci la città su Dimensione Sono Soft. Good Life in arrivo, parliamo di riciclo ed economia circolare.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
5: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denikar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Baoletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
13: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Auguri Goldi!
19: A Milano dal 1906.
1: Dimensione Suono Soft.

0: siamo arrivati all'appuntamento con le nostre Good Life su Dimissione su Uno Soft. Parliamo di economia circolare perché ogni giornata bella spesso nasce da un'idea molto semplice. Ciò che non usi più può diventare prezioso per qualcun altro. Celebriamo quindi il riuso, lo scambio e la creatività che nasce quando smettiamo di comprare e cominciamo a condividere. Alla vigilia dell'ennesimo cambio di stagione è un gesto che fa bene al pianeta, al portafogli e alla tua immaginazione. Allora fai così, apri l'armadio e osserva con sincerità che cos'è che non indossi da mesi, cosa non ti rappresenta più, cosa potrebbe far sorridere qualcun altro. Metti da parte quei capi e immagina una piccola festa dello scambio. Amici, vicini, colleghi, ognuno porta qualcosa, ognuno torna a casa con un tesoro nuovo. E sostenibilità, ma anche gioco, perché il riuso è una forma di libertà, ti libera dal bisogno di comprare sempre, ti libera dal peso degli oggetti inutili e anche dall'idea che il nuovo sia sempre meglio. Oggi puoi pianificare un microevento di scambio oppure unirti a gruppi locali di riuso sostenibile. Quando scambi un capo, stai creando anche un piccolo legame. Un vestito che era tuo diventa parte della storia di qualcun altro. Il guardaroba respira, cambia e non pesa sul pianeta. È un gesto semplice che fa bene al futuro. E sul nostro sito dimensionesonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere relax.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: R.E.M. era Losing My Religion su Dimensione Suono Soft. Ci colleghiamo con la redazione e sentiamo gli ultimi aggiornamenti.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Donald Trump ha sospeso le sanzioni sul diesel russo dopo un colloquio con Vladimir Putin per far scendere i prezzi globali dei carburanti. La mossa prevede l'invio immediato di 300.000 tonnellate di gasolio, scatenando la durissima condanna di Zelensky. E intanto i Pasdaran hanno colpito una nave gassiera a Hormuz, mentre l'Italia si è schierata al fianco dell'Arabia Saudita per la libertà di navigazione. Unione Europea e Cina hanno raggiunto un accordo strategico su veicoli ibridi e l'export di terre rare, volto a dimezzare la dipendenza occidentale dalle forniture di Pechino. E intanto sul fronte energetico interno, l'ENI ha tagliato i prezzi dei carburanti, portando il diesel a 2,19 euro, anche se il tetto ufficiale resta a 2,25. La cronaca con il maltempo: una doppia tromba marina ha travolto Marsala in Sicilia, causando ben 11 feriti e colpendo in pieno una scuola dove si sono registrate scene di panico. I sindaci della zona parlano di scenari di guerra, mentre l'allerta meteo si sposta in Calabria con la chiusura delle scuole. Lo sport: con il calcio torna alla Serie A, oggi in programma Inter-Parma e Napoli-Frosinone. La sesta giornata prende il via alle 15 con Genoa-Fiorentina. Domani c'è Como-Roma, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Ufficialmente entrati anche nella seconda metà del nostro appuntamento di oggi, sabato 10 ottobre, su Dimensione Suono Soft, la voce è sempre quella di Maria Chiara Belardo con te fino alle 13. E se c'è una cosa che ci piace celebrare in tutte le sue forme e sfaccettature, è l'arte, e di arte modestamente ne sanno qualcosa al Prologis Park di Lodi, che questo weekend apre nuovamente le sue porte al pubblico per un'edizione speciale dei tour gratuiti dedicati alla Urban Art. In più, quest'anno l'appuntamento assume un significato particolare, cioè celebrare i 5 anni di Urban Art nei parchi Prologis Italia. Si tratta di un percorso che ha portato l'arte contemporanea all'interno di luoghi tradizionalmente associati alla logistica, trasformando muri, facciate e serbatoi in grandi tele a cielo aperto, creando nuove occasioni di dialogo proprio tra l'arte, il territorio e anche la comunità. C'è Bob Marley in arrivo con Could You Be Loved, ma subito si riparte dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in realtà non ha detto una parola.

0: Glitter and Gold, anche la voce di Rebecca Ferguson su Dimissione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con DimensioneSuonoSoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. DimensioneSuonoSoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
13: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Mango era la sua Mediterraneo, su Dimissione Sono Soft c'è Francesca Romana Barberini, l'ascoltiamo subito.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in Tavola. Oggi ad Alba si apre la 96esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. E chissà come sarà questa edizione, ma non soltanto per la manifestazione, ma proprio per il valore che raggiungerà questo prodotto così iconico, insomma, il Tartufo Bianco di Alba. È con noi il direttore generale della Fiera Internazionale, Stefano Mosca. Stefano, benvenuto. Ho parlato di filosofia.
3: Buongiorno Francesca, buongiorno ascoltatori.
2: Come sta andando il mercato in realtà? Ma mi sa che è un po' troppo presto per capire, giusto? Com'è l'annata? Forse però qualcosa si sa.
3: Si sa.
2: Che si dice? Che si dice? Raccontaci.
3: Per quanto riguarda il tartufo, insomma, si presuppone una stagione con una partenza qual è abbastanza a rilento. Abbiamo avuto un'estate molto calda e molto siccitosa, quindi non ci sono state le condizioni ideali per avere una grande quantità di prodotto. Il poco prodotto che oggi c'è è di qualità, è buono e ha un prezzo insomma importante al momento, ma confidiamo, come è già successo in altre edizioni, che con il trascorrere dei mesi la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba dura 9 settimane, è l'evento enogastronomico più lungo del mondo e grazie a questa durata così importante ci sono anche delle fluttuazioni di prezzo che noi ci auspichiamo possa scendere, visto che oggi ormai le temperature sono migliorate, nel senso si sono abbassate, c'è più umidità e qualche precipitazione.
2: Assolutamente. Senti Stefano, il payoff di quest'anno della Fiera Internazionale appunto del Tartufo Bianco di Alba è autentiche relazioni. Quali sono queste autentiche relazioni del tartufo?
3: Sono quelle che ci auspichiamo avvengano tra tutti gli esseri umani in questo periodo così disgraziato da alcuni punti di vista. Abbiamo bisogno di relazioni, il tartufo ha bisogno di relazioni e nasce con una relazione con una radice dell'albero. Sottolineiamo la relazione fantastica tra il vero protagonista della cerca del tartufo, che è il cane, quindi il cane e il cercatore, una relazione meravigliosa. Sono meravigliose le relazioni che instauriamo e si rinnovano e si ampliano ogni anno per appunto mettere in scena, passami questo termine, 9 settimane di un evento straordinario. Per cui vogliamo sottolineare questo e ricordando l'importanza delle relazioni, ricordiamo la fondamentale relazione tra uomo e natura. Questo è anche un messaggio che noi vogliamo dare: riavviciniamoci alla natura, perché la natura ci regala autentiche relazioni, e far del bene all'ambiente in cui i tartufi crescono, piantando alberi, ripulendo i boschi, fa bene non solo per il tartufo, ma fa bene per noi esseri umani.
2: Assolutamente. Allora ricordiamo, da oggi 10 ottobre fino al 6 dicembre, giusto, Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Io mi sto organizzando e arriverò prima o poi, sappilo.
3: Francesca, Alba ti aspetta a braccia aperte, lo sai che tu sei un'amica e sei di casa, e così aspettiamo tutti gli ascoltatori.
2: Grazie ancora, in bocca al lupo.
3: Viva il lupo, grazie.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Ed è Lucio Battisti a portarci in redazione con E penso a te su Dimissione sono soft. Tra poco ci sono le news e poi un'ultima ora con me. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché 89. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata da Valentina Lorusso. È salito a 11 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio di un attacco russo condotto con bombe aeree guidate sull'oblast di Zaporizhia. Nel sud dell'Ucraina, nel raid, è stato colpito un condominio residenziale di 5 piani. Il bilancio degli attacchi aerei continua ad aggravarsi. Finora sono stati uccisi 11 civili, tra cui 3 bambini, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare regionale, Mihalo Semikin. Le forze di Mosca intanto hanno colpito anche un edificio residenziale con bombe aeree guidate. Tra le vittime anche bambini. Il portavoce del Cremlino, il presidente russo, ha risposto con comprensione ad alcune delle proposte della parte americana per misure volte alla de-escalation. Veniamo in Italia. L'allarme della Confesercenti: dal 2019 ad oggi è sparito un negozio o un servizio essenziale in 2 comuni su 3 in Italia, 1064 comuni senza negozi alimentari, 566 senza bar, 2500 senza distributori di carburante. Ormai quasi 3 milioni di italiani vivono in un comune dove non si può fare rifornimento. Il maltempo sferza l'Italia, disagi anche nel Lazio, allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Chiesto lo stato di calamità dai sindaci di Anzio e Nettuno, da domani miglioramenti. Scriveva sul web di strage a scuola un 14enne catanese indagato. La polizia segnala l'account alla Digos, che durante una perquisizione nella stanza del ragazzino trova svastiche, un casco militare e un giubbotto antiproiettile. Sul PC ricerche sull'uso e il funzionamento delle armi da fuoco. Siamo allo sport. La MotoGP: Marquez vince la gara sprint in Indonesia, ora il pilota della Ducati è in testa al mondiale. La Formula 1 Gran Premio di Singapore, in corso la gara sprint e poi le qualifiche. Il calcio torna alla Serie A, oggi in programma Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: E ancora per un'ora restiamo saldamente uniti su Dimissione Sono Soft. Maria Chiara Belardo con te fino alle 13 sulla Radio del Benessere. E lo sappiamo, avere delle nozioni di primo soccorso e sapere cosa fare nei primi minuti di un'emergenza può davvero fare la differenza. E allora, proprio per questo e per contribuire a promuovere la cultura della prevenzione e del primo soccorso, in occasione della giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, trovi a Milano Health and Safety Day 2026, un'iniziativa rivolta a tutti i cittadini dedicata alle tecniche che salva vita. Salva la data in agenda. 16 ottobre, la location della Fondazione Triulza all'interno di Mind Milano Innovation District, e trovi tutto il programma della giornata ovviamente online. Take on me, arrivano Yaha su Dimensione Sono Soft, preceduti dall'aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Amare contiene il mare, maree, onde,
4: maremoti, alti e bassi. Però è splendido.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: La dolcezza dei Lucas Graham era Seven Years su Dimissione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Auto Chioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
8: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
9: Tanti sconti con offerta finanziaria.
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
9: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
8: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
9: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
8: Pandina Hybrid da 12.490.
9: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
8: Denicar.it.
10: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
13: Ehi tu, dico a te.
14: Sì, tu, sei under 35.
15: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
16: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
15: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35. Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Arriverà anche in Italia Harry Styles, appuntamento fissato per il 7 e l'8 agosto 2027 al Circo Massimo di Roma e i biglietti sarà davvero una fortuna riuscire a prenderli. Sign of the Time sulla Radio del Benessere per prepararci ai saluti. Ottobre è il mese della prevenzione, del momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it. E adesso non mi resta che ringraziarti per aver scelto la mia compagnia e quella di Dimissione Sono Soft anche per il tuo sabato mattina. Ti aspetto domani a partire dalle 10, mentre adesso il tuo pomeriggio sulla Radio del Benessere continua insieme a Federico Grilli. Da Maria Chiara, buon proseguimento. Ciao, a domani.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Ben ritrovati da Valentina Allorusso. L'attacco russo a Zaporizhzhia ha causato 12 morti, tra cui 3 bambini e 14 feriti, due dei quali in gravi condizioni. È il nuovo bilancio fornito dal presidente ucraino Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci fino a 12 dispersi. Durante la notte sono stati colpiti 13 dei nostri territori. Ci sono danni a edifici residenziali, infrastrutture e ferrovie, ha detto Zelensky su Telegram. Da stamane almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina di 8 anni, uccisi dalle forze israeliane in diverse zone della striscia di Gaza, lo riferiscono fonti ospedaliere rilanciate da Al Jazeera. Veniamo adesso in Italia. Non voglio fare il presidente della Repubblica, o dovrei fare il presidente della regione Lombardia, non scherziamo, lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo a Firenze all'annuale festa del Foglio, rispondendo ad una domanda su una sua possibile candidatura come presidente della regione Lombardia. La cronaca scriveva sul web di strage a scuola, 14enne catanese indagato, la polizia postale segnala l'account alla Digos che durante una perquisizione nella stanza del ragazzo trova svastiche, un casco militare ed un giubbotto antiproiettile, sul PC ricerche sull'uso e il funzionamento delle armi da fuoco. Accoltellò il marito causandone la morte nell'Aretino. Arrestata l'accusa per la moglie 59enne di omicidio preterintenzionale, l'uomo colpito dopo una lite. Lo sport, la Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Max Verstappen si aggiudica la gara sprint del Gran Premio, bene le Ferrari sul podio con Hamilton, secondo Leclerc terzo, fuori per un testa coda. Al secondo giro George Russell e il suo compagno di Mercedes Kimi Antonelli è arrivato quarto. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
7: Un nuovo appuntamento nel weekend musicale di Dimensione Suono Soft sta per iniziare dopo quello con Silvia Giansanti, diciamo così, che ha un po' aperto le danze in questo sabato mattina, proseguito poi con Maria Chiara Belardo che è stata con te fino a poche canzoni fa. Beh, le prossime 4 ore le trascorreremo insieme. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft, naturalmente la tua radio del benessere. Nel corso del nostro appuntamento avremo gli spazi dedicati all'informazione istituzionale e naturalmente anche le nostre pillole di benessere. benessere, le good life, argomenti devo dire sempre molto interessanti. Oggi ti parlerò fra le altre cose di slow listening, ma per il momento non anticipo nulla di più, ti invito a rimanere all'ascolto della tua radio del benessere. Allora apriamo la nostra prima ora insieme con una grande diva italiana, lei è Patti Pravo, ma prima di ascoltarla un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Avere paura nell'amore è una stupidità degli umani. Ricordati che il cuore funziona uguale per tutti. Se hai paura di affrontare qualcuno, dall'altra parte c'è la tua stessa paura.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con le nostre Good Life. Su Dimensione Sono Soft si parla di slow listening. Ne vuoi sapere di più? Rimani con noi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
7: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Photon, i solidi pick-up.
13: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
12: Changan, le auto super tecnologiche.
13: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
12: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Dimensione Suono Soft.
14: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Anche in questo sabato sulla tua radio del benessere si apre il nostro appuntamento dedicato alle good life. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e questa è la mia domanda. Quante volte hai saltato una canzone perché non la conoscevi o magari pensavi che non ti piacesse? Oggi siamo abituati a scorrere tutto velocemente, anche la musica, ma il National Album Day ci invita a fare esattamente il contrario, fermarci e ascoltare un album dall'inizio alla fine senza distrazioni. Scegli un disco che ami oppure uno che non hai mai ascoltato davvero, metti il telefono in silenzioso, indossa le cuffie e lasciati accompagnare dalla musica senza saltare nessuna traccia. Ogni brano racconta qualcosa, ogni cambio di ritmo ha un significato e ogni album è una storia che merita di essere ascoltata per intero. È il concetto di slow listening, l'ascolto lento e consapevole che ci permette proprio di ritrovare il piacere di dedicarci completamente alla musica. In fondo basta poco, un album, un po' di tempo per te e la voglia di ascoltare davvero. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: sulla tua radio del benessere, la grande musica italiana protagonista con Riccardo Cocciante e la sua bella senza anima. Ora spostiamoci sull'attualità perché su Dimensione Sono Soft è il momento dell'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. La cronaca in primo piano questa mattina: una bambina investita nel cortile di una casa in via Borghetto a Casaleone, Verona, è rimasta gravemente ferita e trasportata in ospedale a Borgo Trento in codice rosso. Sul posto anche l'elicottero del 118 con ambulanza e auto medica. Rendere effettivo il diritto alla salute mentale, assicurando a ogni individuo la possibilità di trovare ascolto, cura e sostegno ovunque viva e qualunque sia la condizione, è questione non eludibile. Lo dichiara il Presidente della Repubblica Mattarella. La salute mentale, afferma, non è riducibile soltanto alla dimensione sanitaria. Andiamo all'estero. In Spagna, a rafforzare e mantenere i decreti sull'edilizia abitativa è la promessa del primo ministro spagnolo, leader del PSOE Pedro Sánchez, intervenendo al primo comizio elettorale dei socialisti in vista delle elezioni del 29 novembre. Sta a noi spingerci fin dove la gente in piazza vuole e fin dove il potere del voto ci consente, ha affermato Sánchez, che si è recato alla roccaforte socialista a Siviglia. Nuove diffuse interruzioni di corrente si sono registrate in mattinata a Kiev a causa dei bombardamenti russi, lo ha reso noto l'operatore ucraino DEC. Vi sono state interruzioni su larga scala nella capitale a causa degli attacchi. È di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente stradale. Siamo in Italia, che si è verificato intorno alle 4 di questa mattina ad Anagni, provincia di Frosinone. Il sinistro ha visto lo scontro frontale tra due auto a perdere la vita un 36enne di Palestrina. La pena di morte in Amis perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona, lo scrive su X Papa Leone usando l'hashtag NotDeathPenalty. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio, naturalmente buon sabato sulla tua radio del benessere. Dopo l'informazione si ritorna in diretta. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Oggi e domani a Milano apre i suoi angoli più nascosti la 15ª edizione delle giornate Fai d'autunno, porta i residenti ma anche i visitatori all'interno di strutture solitamente inaccessibili o magari chiuse da anni. Fra le novità che ti voglio segnalare c'è il cantiere di City Wave a City Life. I visitatori possono accedere infatti alla struttura progettata dallo studio Big mentre i lavori sono ancora in corso, quindi il percorso attraverserà la grande tettoia sospesa in legno e acciaio fino alla terrazza del 5° piano. Ma non finisce qui, perché c'è anche l'architettura moderna che si svela a Porta Nuova con l'apertura di Gioia 22. A poca distanza la sede della regione Lombardia permette l'accesso a belvedere del 39° piano, quindi 161 metri di altezza. Brr, che brividi! Allora, parliamo di musica. Giorgia aprirà la nostra prossima ora insieme. Prima di ascoltarla su Dimensione Suono Soft, un aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: L'arte del saper vivere consiste nell'avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sulla tua radio del benessere suonano gli Arabe de Palo, i grandi classici soft di ieri e di oggi. Di Dimensione Sono Soft tornano tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
3: Tanti sconti con offerta finanziaria.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
3: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
2: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
2: Pandina Hybrid da 12.490.
3: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
2: Denikar.it.
4: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
5: Sei andata a una sagra?
4: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
5: E si mangia?
4: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Cay, più vicino a te.
4: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
7: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Rosbif di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
9: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
10: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
11: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
10: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
11: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
12: Autorigoldi
13: a Milano dal 1906.
14: Autorigoldi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola

0: può finire.
1: Tiziano Ferro sulla tua radio del benessere. Ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft, ma questo è un album meraviglioso. Si chiamava Color by Numbers, gli anni 80, protagonisti per una band inglese che in quel periodo riempiva le nostre classifiche, i Culture Club.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Sempre grandi emozioni con la musica firmata da Dimensione Suono Soft, era Whitney Houston.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. L'Unione Europea sta riducendo la propria dipendenza dai combustibili fossili russi, continuerà a farlo con determinazione. L'Europa conosce fin troppo bene i costi occulti legati ad un'eccessiva dipendenza dagli idrocarburi russi, lo dice un portavoce della Commissione Europea a proposito dell'accordo con la Russia sull'importazione di gasolio annunciato dal presidente americano Donald Trump. L'Europa continua, non vuole alimentare la guerra della Russia contro l'Ucraina. Veniamo in Italia, ha cercato di imbarcarsi per Ancona con un coltello nascosto nella fibbia della cintura, ma è stato bloccato dalla polizia. Il fatto nei giorni scorsi all'aeroporto. Vincenzo Bellini di Catania, dopo un passeggero di 37 anni italiano, si è presentato ai controlli pensando di riuscire a prendere l'aereo con un coltello. L'arma, con una lama lunga 8 cm, è stato notato durante le consuete verifiche di sicurezza prima dell'imbarco. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini, ma allo stesso tempo non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi, lo afferma su X Papa Leone, aggiungendo al suo messaggio nell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte l'hashtag No Death Penalty. Sono stati mesi incredibili e faticosi, mi ritrovo commissario, non abbiamo mai smesso di lavorare, dobbiamo fare qualcosa di diverso e coraggioso, l'unica cosa che non possiamo permetterci è stare fermi, lo ha detto Giovanni Malagò, nominato martedì scorso commissario della FIGC. Vedere il calcio ridotto com'era era un dolore per me, ha detto Malagò, è stato un po' un richiamo alla foresta. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Si ritorna in diretta sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo dell'arrivo dell'autunno che si sta avvicinando anche formalmente per quanto riguarda la stagione termica 2026-2027. Nonostante il clima mite, sembra diciamo in qualche modo non abbondare a Milano. Allora, a partire dal prossimo 15 ottobre sarà ufficialmente possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestico, ma l'amministrazione comunale ha stabilito delle regole precise e un piano progressivo per il loro utilizzo, bilanciando naturalmente il comfort abitativo, come si dice in gergo, ma anche la tutela dell'ambiente. L'accensione quindi degli impianti subirà una limitazione iniziale. Dal 15 al 30 ottobre infatti i riscaldamenti potranno rimanere in funzione per un massimo di 8 ore al giorno, distribuite all'interno della fascia oraria compresa tra le 5 e le 23. Poi, naturalmente, per ulteriori dettagli ci sono tutti i siti di riferimento. Si apre una nuova ora insieme su Dimensione Suono Soft e lo facciamo con un grande gruppo. Loro sono gli Aerosmith. Ma prima di ascoltarli, un aforisma d'amore, interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione? Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre. I could stay awake just to hear.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Guess it's

0: fra poco su Dimensione Suono Soft l'appuntamento sarà con le nostre Good Life e parleremo di salute mentale ma anche di equilibrio. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
8: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Foton, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Su Dimensione Sono Soft si apre un nuovo appuntamento con le nostre Good Life. Sono Federico Grilli e ti chiedo subito di immaginare la tua mente come un giardino. Cresce, si affatica e naturalmente ha bisogno di rigenerarsi. Questo sabato pomeriggio può essere l'occasione per dedicarci un po' di attenzione. A volte basta fermarsi, respirare profondamente e lasciare andare ciò che ci pesa. La salute mentale è parte del nostro benessere e merita la stessa cura che dedichiamo al corpo. Quindi prova a chiederti di che cosa ho davvero bisogno oggi. Di riposo, di movimento, di una parola gentile o semplicemente di un momento tutto per me. La mente e il corpo sono strettamente collegati e imparare ad ascoltarli può aiutarci a ritrovare equilibrio, magari con una passeggiata, una bevanda calda o una canzone che ci trasmette serenità, perché vivere bene significa anche scegliere cosa lasciare andare e ricordarci che non dobbiamo sempre correre, fare o dimostrare qualcosa. Ogni tanto prenderci cura di noi stessi è già abbastanza. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Con Zucchero su Dimensione Suono Soft si chiude un'altra ora. Rimani con noi, fra poco l'informazione, ma prima un consiglio per te. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Le persone presenti all'aeroporto internazionale di Riyadh sono state evacuate dalla struttura e, quanto riferisce l'AFP, un testimone ha riferito di aver udito un'esplosione mentre attendeva di imbarcarsi su un volo, mentre gli altri due non sono stati in grado di confermare quale evento abbia provocato l'evacuazione. Gli Stati Uniti hanno minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina se non smetterà di colpire le raffinerie di petrolio russe, lo riporta il Financial Times, citando alcune fonti secondo le quali Steve Witkoff e Jared Kushner hanno sollevato l'ipotesi nel corso del loro incontro con i negoziatori ucraini ed europei a Miami, dopo le critiche mosse da Zelensky a seguito della decisione americana di revocare le sanzioni sul diesel russo. In 2 giorni gli attacchi russi hanno ucciso oltre 80 civili ucraini. Inoltre la Russia ha intensificato i suoi attacchi ibridi contro l'Europa, sia contro gli stati membri dell'UE che contro gli alleati della NATO. La sospensione delle sanzioni sul diesel russo fornisce a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra, lo ha scritto su X Kaja Kallas Alta, rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea. Veniamo adesso in Italia. Qualche momento di tensione si è registrato alla partenza del corteo regionale pro-Palestina in programma questo pomeriggio a Torino, che sarebbe dovuto partire da Viale Primo Maggio a poca distanza da Piazza Castello. I manifestanti hanno tentato di forzare il presidio delle forze dell'ordine poste a protezione della piazza. Il maltempo che sta interessando la Campania dallo scorso giovedì ha causato danni e disagi in diverse aree, tra allagamenti, danni d'acqua e dissesti statici. I Vigili del Fuoco di Napoli hanno portato a termine 150 interventi tra il capoluogo, dove è piovuto anche all'interno del tribunale, e tutta la provincia. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Dopo l'appuntamento con l'informazione si ritorna in diretta sulla tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft, ma questa è anche l'ultima ora che insieme ci porterà fino alle 17 di questo sabato 10 ottobre grazie alla grande musica di Dimensione Sono Soft. E a proposito di grande musica, se vuoi partecipare anche tu in maniera attiva nella scelta musicale, ti consiglio di non farti scappare la possibilità di votare le tue canzoni preferite andando sul nostro sito dimensionesonosoft.it e partecipando al test Musica Soft. Potrai votare tutte le canzoni che ascolterai, ce ne sono tantissime e ogni settimana cambiano, ma non solo. Hai anche la possibilità di segnalarci se magari c'è una canzone alla quale sei particolarmente affezionato, affezionata e che non trovi nell'elenco, e quindi puoi scrivere la tua canzone e noi ne prenderemo sicuramente atto e la inseriremo nei prossimi sondaggi. Intanto si apre l'ultima ora insieme con un grande classico firmato da Francesco De Gregori e, come consuetudine, prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi quando piangi di gioia. Vorrei essere un respiro per accarezzare delicatamente la tua pelle. Vorrei essere un sentimento per poterti amare direttamente. Vorrei essere il tempo per far sì che ciò duri in eternità. Ti amo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: conosco.
1: Francesca Michelin sulla tua radio del benessere, i grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Auto Chioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
8: Brico Ok, più vicino a te.
6: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bonroll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89 euro. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60 euro. Orata 400-600 grammi a soli 7,29 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
13: Ehi tu, dico a te.
14: Sì, tu,
13: sei under 35.
15: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
13: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
15: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
18: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
19: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
20: Tanti sconti con offerta finanziaria.
19: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
20: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
19: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
20: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
19: Pandina Hybrid da 12.490.
20: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
19: Denicar.it.
2: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: L'età passa per tutti, ma per lei sembra ovviamente il contrario. Madonna con la sua Like a Prayer, vincitrice di 7 MTV Video Music Awards, un bottino, devo dire, non indifferente per l'ultimo album recentemente pubblicato. Ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando, sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e questa è anche l'ultima parte che insieme ci porterà fino alle 17 di questo sabato. Ora cambiamo completamente pagina e ritorniamo in Italia.
1: It is

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: dopo Vasco Rossi sulla tua radio del benessere arriva anche l'informazione, ascoltiamola insieme. Prima però ci salutiamo, concludiamo qui il nostro appuntamento e fra poco tutto quanto passerà nelle mani del bravissimo Giampiero Di Sora, che sarà pronto ad accompagnarti fino alle 21 di questo sabato. Noi ci ritroveremo invece nella giornata di domani a partire dalle ore 17. Sono Federico Grilli, ti saluto, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. A domani!
1: Il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Medio Oriente, udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, la notizia rilanciata dal Times of Israel. Nel frattempo la AFP ha riferito che è in corso l'evacuazione dell'aeroporto. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarvi in aeroporto, un messaggio analogo a quello diffuso giovedì quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi. Unione Europea, taglio di oltre 140 miliardi al bilancio 2028-2034 dei 27. La presidenza irlandese mette mano alla proposta sul bilancio presentata dalla Commissione. Il tetto complessivo degli impegni viene fissato a 1.622 miliardi di euro. Il maltempo sferza l'Italia, nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati e allagamenti. A Bari allagata la cripta di San Nicola. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Da domani il tempo comincia a migliorare. La cronaca, scriveva sul web di stragi a scuola, 14enne catanese indagato durante una perquisizione nella stanza del ragazzino trovate svastiche, un casco militare e un giubbotto antiproiettile, sul PC ricerche sull'uso e il funzionamento delle armi da fuoco. Garlasco, indagini su Sempio, i legali della famiglia Poggi non presenteranno memorie contro consulenza, la procura, gli stessi difensori avevano già fatto che non si sarebbero costituiti parti civili in vista di un'udienza preliminare. Corteo Palestina a Torino, tensioni, manifestanti sfondano il cordone di sicurezza. Secondo le indicazioni della questura, la manifestazione dovrebbe invece concludersi a Porta Palazzo. Al momento si contano oltre 1.500 partecipanti. Grave incidente nella mattina di oggi, quando una bambina è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone. Ancora da capire la dinamica dell'incidente. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Buon pomeriggio e buon weekend da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 21, come del resto facciamo ogni weekend, ogni fine settimana, oggi il 10 di ottobre, sabato, con il suono della radio del benessere, appunto Dimensione Suono Soft. Saluto Federico Grilli, che è stato qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo subito, senza fronzoli, con una canzone straordinaria. Alza il volume della tua radio, c'è la nostra canzone d'amore, prima l'aforisma.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Feeling Good, vi facciamo sentire bene con Michael Bublé a Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
3: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
2: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
3: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
10: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
11: Sei andata a una sagra?
10: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
11: E si mangia?
10: No, ma ti sazi di sconti.
11: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
10: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
13: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari, tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
14: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
15: Tanti sconti con offerta finanziaria.
14: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
15: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
14: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
15: Jeep Avenger benzina da 18.990.
14: Pandina Hybrid da 12.490.
15: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
14: Denikar.it.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: I Duran Duran, dimensioni sono soft, adesso apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini. Naturalmente ci sono i suoi segreti in tavola, si parla di una pianta in particolare.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio e bentornati a Segreti in tavola. Sapete qual è la pianta che in primavera ci regala nuvole di fiori bianchi profumatissimi alla fine dell'estate, in questi giorni, piccoli grappoli di bacche nere dal sapore intenso e selvatico? Sto parlando del sambuco, che è una pianta antichissima, protagonista della cucina popolare, ma anche di leggende e credenze che attraversano tutta l'Europa. Allora, intanto partiamo dall'origine. Il sambuco è una pianta spontanea, tipica dell'Europa e dell'Asia occidentale, ed è presente anche ovviamente in Italia, ce n'è tantissima. Cresce con grande facilità ai margini dei boschi, lungo le siepi, vicino ai corsi d'acqua, anche nei terreni freschi, dalla pianura fino alle zone collinari e montane. Più che parlare di un unico territorio di produzione, possiamo definirlo un vero frutto della campagna europea. Attenzione al calendario, perché del sambuco possiamo raccogliere due cose completamente diverse. Tra maggio e luglio arrivano i meravigliosi fiori bianchi profumatissimi. Tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno maturano i piccoli frutti che diventano lucidi e quasi neri, riuniti in piccoli grappoli. Ecco un segreto: quel colore così intenso non è soltanto bello. Le bacche, infatti, sono particolarmente ricche di antociani, che sono i pigmenti della famiglia dei polifenoli responsabili appunto delle tonalità rosso-violaceo, e contengono anche flavonoidi, acidi organici, minerali e vitamina C. Insomma, un vero toccasana. Al palato il sambuco ha un gusto molto particolare, perché è fruttato, leggermente acidulo, è un po' tannico, sì, ha un po' di astringenza, è poco dolce ed ha una nota decisamente molto selvatica. Per questo dà il meglio di sé trasformato, quindi non mangiato così direttamente. In cucina, infatti, con le bacche mature possiamo preparare confetture, gelatine, gli sciroppi, i succhi, composte, le salse, ma anche liquori e vini di frutta. Una composta di sambuca con la sua piacevole acidità può diventare anche un accompagnamento interessante sia per i formaggi che per le carni. E per i fiori, invece, i fiori sono un altro piccolo tesoro, servono per sciroppi infusi, possono profumare dei dolci e delle bevande. Nella tradizione vengono anche immersi nella pastella e fritti. Li avete mai assaggiati? C'è un ultimo segreto ed è molto importante: le bacche non vanno consumate acerbe, e per uso domestico è prudente consumare i frutti maturi dopo cottura, perché le parti verdi della pianta, e soprattutto i frutti non maturi, contengono delle sostanze che sono potenzialmente tossiche. Io vi auguro una buona serata e vi aspetto qui domani mattina, così possiamo scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Gli Alphaville Forever Young a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Con un'ora di ritardo è partito poco fa da Piazza Castello il corteo regionale pro-Palestina, a cui partecipano oltre 1500 persone. Dopo essere entrati in piazza, i manifestanti ora si sono diretti lungo Viale Primo Maggio per poi proseguire per Rondò Rivella, Corso Reggio Parco, Corso Palermo, Corso Novara, Corso Giulio Cesare e raggiungere Piazza della Repubblica. In testa al corteo torinese lo striscione con la scritta "Con la Palestina fino alla vittoria" e cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu. Scriveva sul web di stragi a scuola: 14enne catanese indagato durante una perquisizione nella stanza del ragazzino, trovate svastiche, un casco militare e un giubbotto antiproiettile. Sul PC ricerche sull'uso e il funzionamento delle armi da fuoco. Grave incidente questa mattina: una bambina è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone. Ancora da capire la dinamica dell'incidente, indagini in corso. Garlasco, indagini su Sempio, i legali della famiglia Poggi non presenteranno memorie contro consulenze alla procura. Gli stessi difensori avevano già detto che non si sarebbero costituiti parti civili in vista di un'udienza preliminare. Il maltempo sferza l'Italia, nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati e allagamenti, a Bari allagata la cripta di San Nicola, oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, da domani il tempo comincia a migliorare. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Stavo leggendo una cosa abbastanza inquietante: Milano, il murale di Franco Baresi torna davanti a Casa Milan dopo lo sfregio. Lucas Street Art ha annunciato che questo sabato 10 di ottobre ripristinerà ovviamente l'opera vandalizzata domenica 27 settembre. Queste cose sono veramente incredibili, l'ho voluto raccontare perché insomma mi sembra veramente doveroso. Detto questo, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, c'è la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Hanno paura di innamorarsi. Io ho paura di non innamorarmi più.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Noemi, a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buon weekend.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Photon, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
7: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
8: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Bauletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'ambros.it.
9: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Ci attende una domenica all'insegna di un rinforzo dell'alta pressione da ovest della Francia, con bel tempo quindi tra Lombardia, Piemonte e vicina Valle d'Aosta. Cielo sereno, poco nuvoloso, non prevediamo pioggia, quindi giornata più che buona dappertutto. Temperature della notte che scenderanno però anche sotto i 14-15 gradi, massime domani pomeriggio più o meno tra i 20 e i 23 gradi, 21-22 gradi anche a Milano e a Torino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Fuoco d'artificio.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: Vuoi rimanere informato? E allora rimani con Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Tra poco le ultimissime notizie.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesca Proieti. La Farnesina ha raccomandato ai viaggiatori italiani di evitare spostamenti non essenziali verso l'area dell'aeroporto di Riyadh, l'utilizzo dello scalo per arrivi e partenze dopo l'attacco di oggi. In un post su X, il Ministero degli Esteri ha raccomandato a chi avesse bisogno di mettersi in viaggio di visitare il sito Viaggiare Sicuri. La cronaca: un motociclista di 34 anni ha perso la vita questa notte finendo con il proprio mezzo contro un autobus. L'incidente è avvenuto all'uscita della galleria San Vito. Il Centauro ha perso il controllo della moto scivolando sull'asfalto. Immediati soccorsi da parte della centrale del 118, arrivata con un'ambulanza e l'automedica insieme alle squadre dei vigili del fuoco e alle pattuglie della polizia locale, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Scriveva sul web di stragi a scuola: un 14enne catanese indagato. Durante una perquisizione nella stanza del ragazzino sono state trovate svastiche, un casco militare e un giubbotto antiproiettile. Sul PC ricerche sull'uso e il funzionamento delle armi da fuoco. Grave incidente nella mattinata di oggi, quando una bambina è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. Ancora da capire la dinamica dell'incidente. Caso Ranucci: con l'ordinanza del Tribunale di Roma si chiude una vicenda che per tutti noi è stata dolorosa. In questi mesi è stata alimentata la narrazione di una redazione spaccata, divisa tra traditori e collaborazionisti, ma non è così. A sottolinearlo è la squadra di Report all'indomani della decisione del giudice che ha respinto l'istanza di Ranucci per il reintegro alla guida del programma. Siamo al calcio: Genoa-Fiorentina 2-1, questa sera Napoli-Frosinone, domani Como-Roma, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando, buona serata. Oggi 10 di ottobre c'è la Notte Rosa a Milano, aperitivo, party in terrazza con Torre Branca offerta. La Notte Rosa al Just Me Milano è un evento davvero molto speciale che si tiene proprio oggi, caratterizzato, attenzione, da un'esperienza davvero molto esclusiva. Noi te lo abbiamo detto, poi fai tu. Nel frattempo arriva la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore è la più saggia delle follie, un'amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire.

0: Luca Carboni, Silvia lo sai, a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life. In questo sabato sera Giuseppe Verdi, l'estetica della bellezza in musica.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
3: Tanti sconti con offerta finanziaria.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
3: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
2: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
2: Pandina Hybrid da 12.490.
3: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
2: Denikar.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
11: Sei andata a una sagra?
10: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
11: E si mangia?
10: No, ma ti sazi di sconti.
8: Brico Gay, okay.
11: Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
12: Brico Gay, okay, più vicino a te.
10: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
13: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Ehi tu, dico a te!
15: Sì, tu!
14: Sei under 35!
16: Da Autorigold di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
14: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAG 7,11%.
16: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
17: Autorigold!
18: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questa è la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft. Se ieri abbiamo fatto gli auguri a John Lennon, oggi ti parlo di un maestro dell'estetica musicale, vale a dire Giuseppe Verdi, che nasce nel 1813 e diviene un gigante proprio della lirica italiana. Sapevi per esempio che il suo nome diventò persino un acronimo e un simbolo patriottico risorgimentale? Verdi, ovvero Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia. Pensa, è famoso non solo per la sua genialità compositiva, ma anche per il suo legame viscerale con la terra, la buona cucina emiliana e la vita di campagna, e rappresenta l'eccellenza dell'italianità in tutto il mondo. Oggi regala alla tua giornata un tocco di grande spessore culturale e emotivo. Concediti magari una pausa di bellezza ascoltando Va pensiero del Nabucco al trascinante Brindisi della Traviata. Insomma, sulla scia dell'amore di Verdi per la natura e la genuinità, dedica il pomeriggio a riscoprire una passione autentica. Leggi le biografie e gli aneddoti legati alla sua vita nella tenuta di Sant'Agata, dove Verdi amava rifugiarsi per coltivare i campi lontano dai clamori del teatro. Infine, potresti anche preparare una cena ed un piatto semplice e confortante della tradizione proprio emiliana, da dove veniva lui, con un risotto o un piatto di tortellini da condividere con chi ami. Nutrire lo spirito attraverso la grande musica e la storia artistica del nostro paese rafforza proprio il senso di identità, stimola l'immaginazione e regala all'anima un'emozione profonda, senza tempo e capace di elevare il quotidiano. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

0: Spiagge, Renato Zero a Dimensione Sono Soft. Spiagge ormai credo un ricordo un pochino lontano, ma tra poco ci sono le ultime notizie dalla redazione.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesca Proietti. La Farnesina ha raccomandato ai viaggiatori italiani di evitare spostamenti non essenziali verso l'area dell'aeroporto di Riyadh, l'utilizzo dello scalo per arrivi e partenze dopo l'attacco di oggi. In un post su X, il Ministero degli Esteri ha raccomandato a chi avesse bisogno di mettersi in viaggio di visitare il sito Viaggiare Sicuri. È stato individuato nei pressi del carcere di Vicenza Luciano Donadio, ricercato dallo scorso 6 ottobre, ritenuto al vertice della propaggine del clan dei Casalesi, radicata nel Veneto orientale. La polizia ha oggi eseguito nei suoi confronti l'ordine di carcerazione per l'espiazione di una pena di 30 anni di reclusione. Come riferisce la polizia, è emerso che Donadio, in contatto con i suoi affetti più prossimi, avrebbe inteso costituirsi al carcere di Vicenza, dove peraltro è detenuto uno dei suoi figli, anch'egli destinatario dello stesso provvedimento. Il ricercato è stato individuato nelle aree di pertinenza del carcere di Vicenza e portato nelle strutture della polizia per gli atti di rito e il verbale di esecuzione dell'ordine di carcerazione. Esteri, Ucraina, strage a Zaporizhzhia per un attacco russo, 20 morti tra cui 3 bambini. Trump attacca Zelensky, crea problemi. A Kiev serve un nuovo presidente pronto a fare accordi. Il maltempo sferza l'Italia, nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati e allagamenti. A Bari allagata la cripta di San Nicola, allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, ma da domani il tempo comincia a migliorare. Formula 1, Verstappen in pole a Singapore davanti alla Ferrari, Kimi Antonelli quarto, il mondiale si avvicina. L'olandese vince anche la gara sprint con Hamilton e Leclerc sul podio. Il calcio, prima vittoria del Genoa, 2-1 alla Fiorentina, questa sera Napoli-Frosinone. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sora che ti sta parlando qui nella serata di Dimensione Sono Soft. Fino alle 21 insieme con la nostra grande musica, i nostri grandissimi successi di ieri e di oggi e le canzoni d'amore che arrivano ogni ora. Alza il volume della tua radio perché c'è la nostra canzone d'amore meravigliosa.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall'altra, e gli sconosciuti si accorgono che vi amate.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Grandissimo Lucio Dalla, Dimensione Sono Soft, buona serata con la radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Foton, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Ci attende una domenica l'insegna di un rinforzo d'alta pressione da ovest dalla Francia, con bel tempo quindi tra Lombardia, Piemonte e vicina Valle d'Aosta. Cielo sereno, poco nuvoloso, non prevediamo pioggia, quindi giornata più che buona dappertutto. Temperature della notte che scenderanno però anche sotto i 14-15 gradi, massime domani pomeriggio più o meno tra i 20 e i 23 gradi, 21-22 gradi anche a Milano e a Torino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
19: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Negramaro. Estate che ormai è finita, ahimè, tra poco le ultimissime notizie. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Sono fino al 31 di ottobre, l'analisi è in promozione a €39,90 anziché €89. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchior Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it. Dopo qualche consiglio arrivano le ultime notizie qui a Dimensione Sono Soft, l'ultimo appuntamento della giornata. Da Giampiero Di Sora è tutto. L'appuntamento con me è per domani tra le 14 e le 17 con la radio del benessere. Non perderti, mi raccomando, subito dopo Bossa Club. Buona serata, ciao.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli €16.900.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A €16.900 in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesca Proietti. La Farnesina ha raccomandato ai viaggiatori italiani di evitare gli spostamenti non essenziali verso l'area dell'aeroporto di Riyadh e l'utilizzo dello scalo per arrivi e partenze dopo l'attacco di oggi. In un post su X, il Ministero degli Esteri ha raccomandato a chi avesse bisogno di mettersi in viaggio di visitare il sito Viaggiare Sicuri. È stato individuato nei pressi del carcere di Vicenza Luciano Donadio, ricercato dallo scorso 6 ottobre, ritenuto al vertice della propaggine del clan dei Casalesi, radicata nel Veneto orientale. La polizia ha oggi eseguito nei suoi confronti l'ordine di carcerazione per l'espiazione di una pena di 30 anni di reclusione. Come riferisce la polizia, è emerso che Donadio, in contatto con i suoi affetti più prossimi, avrebbe inteso costituirsi al carcere di Vicenza, dove peraltro è detenuto uno dei suoi due figli, anch'egli destinatario dello stesso provvedimento emesso a carico del padre. Il ricercato è stato individuato nelle aree di pertinenza del carcere di Vicenza e portato nelle strutture della polizia per gli atti di rito e il verbale di esecuzione dell'ordine di carcerazione. Esteri Ucraina, strage a Zaporizhzhia per un attacco russo, 20 morti tra cui 3 bambini. Trump attacca Zelensky, crea problemi a Kiev, serve un nuovo presidente pronto a fare accordi. Garlasco, indagini su Sempio, i legali della famiglia Poggi non presenteranno memorie contro consulenze alla procura. I difensori avevano già chiarito che non si sarebbero costituiti parte civile in vista di un'udienza preliminare. Caso Ranucci, con l'ordinanza del Tribunale di Roma si chiude una vicenda che per tutti noi è stata dolorosa. In questi mesi è stata alimentata la narrazione di una redazione spaccata, divisa tra traditori e collaborazionisti, ma non è così. A sottolinearlo è la squadra di Report, che all'indomani della decisione del giudice ha respinto l'istanza di Ranucci per il reintegro alla guida del programma. Siamo al calcio, questa sera Napoli-Frosinone, domani Como-Roma, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
5: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
3: Ehi tu, dico a te.
4: Sì, tu, sei under 35.
5: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
3: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
5: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
8: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sazi di sconti.
9: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, okay, più vicino a te.
8: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
11: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova su Dimensione Suono Soft.

0: Per danzare, per sognare. Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
5: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
4: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
5: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Autorigoldi.it.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Nell'assoluta solitudine di queste ore del mattino, un brivido mi attraversa lungo la schiena. Ti penso, ho voglia di te, ho desiderio di amarti, darti quel bacio che ancora non ti ho dato, sentirti abbandonare nelle mie braccia e coccolarti affinché il nostro corpo diventi un tutt'uno. Ho voglia di te e del tuo sguardo che mi racconta quanto sei felice mentre sei con me.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
2: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
1: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
2: Ma dove?
1: Da Autochioda.
2: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
3: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Canzoni d'amore.

0: But you're just a boy.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Foton, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.
3: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
4: Io non so tacere quando in me è il cuore a parlare.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
3: Tanti sconti con offerta finanziaria.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
3: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
2: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
2: Pandina Hybrid da 12.490.
3: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
2: Denikar.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo. Si uniscono. Ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Spesso diciamo ti adoro mentre vorremmo dire ti amo. Ti adoro non è una menzogna, è solo paura. È trattenere il fiato per fermare il battito.

Cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pensavo di sapere tutto sull'amore. Ma è solo da quando faccio parte della tua vita che ho imparato ad amare.